0: One more new hit from Play Musica. Yeah.
1: Dennis,
0: come on.
1: Mari dalla cucina.
0: Oh yeah.